Coelia, il lumi centaur, il mare, il India o il vature fifero e il terribile.